0: No.
1: Mentre entra in linea, clicchi nuovo andela.
0: Non la mai,
1: ok,
0: non
1: è successo.
0: Ok.